mbaji jikiazo kijaino deka mire hano navutse mbona nk'abandi bose maze imyaka ine ishiritano gatoya badutera grenade muri famiye grenade cyayica amaso yanje kuva icyo gihe sinasubiye kubona rero nabashije gukira ibikomere mugabo amaso nashobora kubona